0: so be ware ni
1: hey obi e papa no person of for adwuma no ya se wa se no ya se o into friend or say o adwuma no wanya mfa ma wupi ka se e wo yesu di mu
2: wo yesu di mu
3: so di mu
1: yesu di mu
2: wo yesu di mu
1: obi biara
2: obi biara
1: susum biase
2: susum biase
1: odi menam susum biase
2: susum biase
1: odi menam busum so
2: odi menam busum so
1: odi menam be yesu
2: odi menam be yesu
1: odi menam okotu so
2: odi menam okotu so
1: obi biara
2: obi biara
1: odi menam no
2: odi menam
1: agrada
2: agrada
1: and krasen
2: and krasen
1: and seno
2: and seno
1: and bono
2: and bono
1: awo yesu di mu
2: Yes,
1: Holy Ghost,
2: fire!